0: Oxygène Réunion. Coup de cœur.
1: This a fi di bad gal. Rockefeller babe. Fi di gal dem. This a fi di gal dem.
2: Run it. On the beat.